Che Tango Che, rosé usé, abusé, désabusé. Che Tango Che, Che Tango Che, qui